0: gilu ibabani. Oke gajo keni le olu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wawo. Esi tembo wa.
1: Kari mandeyi, apolori omo salami. Lagilu efe, 96.7. Felele lawa, tati mpase, pioba.

0: Ajoki. Ibadan, kini so?
1: So, so, ani.
0: Kini le fi joko?
1: Musinsieni.
2: Musinsieni.
0: Lagenu 96.7 FM.